Aliye kuu mame. Anane kuu wafa. Ne kuu wose wawo. Abradi yanti asye di kasa. Yeah, me to me di asyo. Yeah, I am a duma. Dramyo.

0: ne ho nyankopon ti ase
1: hiho
0: ti abi abi obi adro wa shi ase no yesu ti medru metwa mu wo ho di obi adie wo no me di nyankopon ate.

sem onkasa obimpo di obebe yasi no onwa di edo no di afiri asik.

mai anche sangue. Sogna di lei, ma mi c'è niente, ma sono te, ma c'è una giovane, c'è l'inferno, di animo, di animo, di animo, di animo. Lo so, sono anche...

0: Minyo de di urapu. Ara de na jiwa. Yeyi. Onyami.
1: Onyami
0: bwa fuoi. Mayanto.